Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità, ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

per strade benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar. O carbonico fracasso, per strade benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar.

violini, brav flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, bravi trombe e corni, brav, ben, brav, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso o orchestra benedetta io mi sento consolar io mi sento consolar o armonico fracasso o orchestra benedetta io mi sento consolar io mi sento consolar io mi sento consolar io mi sento consolar.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

volte. I piani e i forti vi prego d'osservare. Il contrabbasso non

fada suonar, tutta l'orchestra fada suonar. O che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra fada suonar.

Tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.